Bacha culazo, tu su culazo. Radio Cordillera, ta we are, we are. Anchaliao.